0: Per il cinema senza sosso, ci potessimo unirci una guerra che era lungo della scena di uscire in Mauritania, qui ci vediamo invece che esiste, la radio anche lui.
1: Zeppelin 106,7.